0: Chifa, ma che lo sei l'uso, dalle Chifa Trivias.
1: Hallelujah, glory.

Oni apa we di di ami. Na wo kra so akom di no. Ye wa le kwa na wo kra. Oni apa we di di ami. Na wo kra so akom di no. Ye wa le kwa